E non embriaghetto, non mi pensezzo, una glazzo c'è una gelaso te l'orte avrai. Ma mali raggia e vuoi una cantariso, sto fengo e nafonaso o andramo pai.